suo nyama wo chan wo tufu wo wo dia wo su chan wo nyina fisa wo wo nyam nyina yakopani wo abodi nyina suwe wura na wo

me lo fa ma e che ce vuoi dire alzane mi hai atto ci vina la alzane mi ha su mangia e si è qui a quasi mi ha su guana a quasi ci vuoi dire la e mata di sali uo e mata di sali uo e mata di sali uo bebi a uo bia la di tu preoccupè hey lo sai che non è chita. Yes, what you want to show for me? After I fell to be a dear, and then I will not tell them to say what yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. One man in the air is telling me also. And what time is she going to see? What's the name? You are great. Malema, give me a leg in the air. I'm about to